0: Arrigo fu eletto pa' nobiltà, duce di Baviera e poi dopo imperatore. A dopo aver confortato a posizione du Papa Benedetto VIII, ricevi a corona imperiale in San Pietro di Roma il 14 febbraio 1014. Si è sforzato di ristabilire l'impero medioevale, ha aiutato il Papa a ripigliare il sud dell'Italia minacciato per i bizantini, entra a Benevento, piglia Capua, libera di Monte Cassino e volta in Alemagna passando per Roma. Casca malato o principio 2024 e adava, malgrado la sua malattia, iso Pasqui a Magdeburg. Resta a Goslar da aprile a giugno e piglia a strada dell'Oest, ma se ne muri o castello di Gronà ed è interrato in una cattedrale di Bamberg. Fu canonizzato per Eugenio III, Papa, e tutta la sua vita è stata una vita di zelo per aiutare e sostenere e riformare a Santa Isa.
1: Isant, Jost Isant in lingua gorza.